bestie cadute dal cielo, oro Lucifero, figlio dell'aurora. Come mai sei stato gettato a terra? Ti cadderà l'innazione. Tu dicevi fortuna, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Mi siederò su monte della Stendea, nella parte estrema del nord. Salirò sulle parti più alte delle nubi.